hangata ho etsahala mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hore mo bo mme ba eteletseng pele tlhompho ho tswa ho bontate ha se eno e kalo wena mmamedi e motle ho bakwa ke eng ke a botsa hle gabanetsiso ilori re abanyatsa ka bibeleng ke kopa fela o tlhakelwa

ha re lebohe haholo Thabiso Mafreka ka lenaneo leo la Mpolelle. Re boele hape re lebohe Matsuo Mahloko. Mamedi ra o dumedisa le o amohela ho lena la Mathumisa mafelong a na beke. Ke moqebelo ka jeno tse di tsa ditaba tse re tla ofa tsona. Mekgatlo ya dipolotiki palamenteng e arabetse ka matla kahlolong ya lekgotla la molao wa motheo mabapi le taba ya phalaphala. Ke ngwe dintlha tse re tlang ho buisana le wena ka yona ka jeno ho lena la Mathumisa. Fela pele re kena ho tsena tsohle ka botebo, ha re ballo ya ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela. Re di ballwa ke di engwane moyetsi.

tsona hema me dire di thagola jalo ka o le kola di temperature a province nyane ya Gauteng re qala ka Pretoria tla qala ka 6 o seng hona me ha letsatsi lentse le phahama di fihle ho mashome ya mabedi le motso 21 Johannesburg ke 3 ho ya ho 18 Ferrie na geng di tla ho 3 di fihle ho 19 ha re kena ka ro province ya Mpumalanga teng Mbombela di tla tloa ho 19 di fihle ho 25 Emelo ke 1 ho ya ho 17 Emalahleni 2 ya ho 18 Standerton e tla ba 0 ho ya ho 16 Skukuza 11 ya ho 28 re kena ka ro province ya Limpopo Polokwane di tla tloa ho 6 di fihle ho 22 Phalaborwa 12 ya ho 28 Tsanin di tlo 9 di ho 26 Musina di tlo 12 di ho 28 Le Phalale di tla tloa ho 7 di ho 27 Mokopane di tlo 7 di ho 24 Province nyane of West Klerksdorp di tla tloa ho 3 di ho 21 Potchefstroom di tlo ho 3 di ho 19 Mahikeng di tla tloa ho 5 di ho 20 Rustenburg ke 5 ya ho 20 Vryburg di tla tloa ho 4 di ho 21 re kena ka ro province ya Free State Bloemfontein di tla tloa 1 di ho 18 Welkom ke 4 ho ya ho 19 Bethlehem ke 0 ho ya ho 15 Northern Cape ting Upington di tla tloa 5 di ho 22 Kimberley 4 ho ya ho 19 DR di tla tloa 4 di ho 17 Alexander Bay 11 ho ya ho 20 Calvinia 2 ho ya ho 21 Sutherland ke minus 1 ho ya ho 16 Province ya Western Cape, Cape Town 15 ya 20, Vredendal 6 ya 21, Riversdale 7 ya 21, George 8 ya 20, Worcester 6 ya 22, Beaufort West 6 ya 21, Oudtshoorn 6 ya 21, Eastern Cape Town, Qabega 9 ya 20, Makhanda 9 ya 21, Cradock 3 ya 21, Graaf-Reinet 4 ya 22, East London 10 ya 22, Port St. John's 11 ya 22, Umtata 5 ya 21, Komani 5 ya 18, Repetela ka province ya KwaZulu-Natal, Durban 17 ya 24, Richards Bay 16 ya 25, Pietermaritzburg 9 ya 22, Ladysmith ke 3 ho ya ho 21 tseno mamedi ke di temperature tsa tsatsi la ka jeno mme bana heba ditshebeletso tsa bolipi kwa Afrika Borwa ba tlabela hape ba fana ka temperature tse ding hape tse ntjha ka batlhaiso re sedi ntjha gore nyana ya leshome le metso e mmedi ba lakatsa go fumana dintlha tse feletseng he o ka leba website ya bona ke www.whereisay.co.za kapa o ka leba ho dikgokano tsa setšhaba social media ho X ke SA Weather Service Facebook South African Weather Service. Me mamedi ke nako re lekolo jwa ditlhogo tsa ditaba tsa dipapading.

mamedi a ratala ha monate nane o la ha o le monate la thabang le nna dumela hle ho hle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng ke mo qibelo ka jeno nane o kila ha o le monate la thabang le nna le bitsela ka ke zibongile sono po ke mo radie mo holo wa ntate soni ke motla o nya motsia di ka sebele phofolo ke masira letsatsi go ba se bata o lo kena mosimeng ka hlo dumela.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Hare eme mmoho le lesedi FM. Re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele. Toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

0: Joe ke ya murata le ha ba bang ba sa murata mamedi ha tshwanela o ratwa ke rona ha tshwanela o ratwa ke sechaba o tshwanela o ratwa ke motho wa hae e a o nna ya bo hore e a tshe what's pa na madia ka ha tsa mai le motho wa hae ha se wa hao madia hao hana tsa mai le ya hae go bane motho no se motho wa hao a tshe wa tseba hai na ai na ke mutlwi o ba ka mutlwa o mutlwa a ke ga tswa o motho motho wa yena wa mutlwa he a se taba hao tsa tabentsa batho tsa batho ba babedi ya dikene
1: ha ho supermarket e cheap feta you save ho bona lang hore o ta boloka ha ho le di hlaisentse o di ratang di tlokontsa ka mehla le tse di ntsengata fumana 900 gram ya bokomo Weetbix whole grain wheat biscuits ka $49.99 le 10 kg ya Speco Kappa golden delight rice ya U brand maize meal le ya Sasco cake wheat flour ka R299 ba raro ba tsona di solo fumana ha ho fihlela ka ditshenetsa May 2026 ha you save fela mo di jotsa maemo di bitsa

0: ka lesedi FM ke mantla poka ratanda Hitlberg ka Thwala Street is bosh au di la kae di lunyana tsena ka lesedi FM ba yo danko
1: di la kae ka lesedi FM di la kae
0: lunyana tsena
2: antikere ma montha khalemela lenyatso leo ke nna se fora se thole ka mona ka senekane
0: no yana ze dilaka dilaka galse fm no yana ze dilaka ke moegetsane ka bohlokong betlema dangos bosh

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntletsana pele toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo. Lesedi le o kgantsetsa ntsela ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse ho godisitseng
1: le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
3: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka disolong tsa jwalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 fela, 2 litre ya Excella Sunflower Oil ka $69.99 le 200 ml ya Purity Baby Oil ka theko e tlase ya $39.99. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka ditheko tsa May 2026.
0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntletsana pele toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.

Ai wa tlamana te pitso ramagula a re bona he pele ho mono ine le sanere a tsamale le semito ba re fela jalo se bantewu tsamela tsonye rato nya le seri FM ile metsotso e mashime a mabedi le metso e robonga pele ro tla ho re le shime le motso o le bonga e tla re ha metsotso ile ile shime le metso me hlano pele ro tla ho re le shime le motso le montle ba go botsa potso ya hore na ipe io ho putsa kai o tla njetsa o ntokele fela rona e be wena yo hopotsa kae ba bile tle ka jeno tlo ba le papadi e lengwe ka nnete e monata holo e lengwe ra ya lekela ho feta ke engwe di papadi tse lengwe re tla be di le monata holo ya siwelele ao banna we e tla papadi e monata holo ya siwelele le Mamelodi Sundowns ha metsotso e le e mashima mararo ka morago ra ya bohlano thapa maka jeno ka bane ka Lucas Moripe Stadium ke montori e tsalanteng mme he wa tseba gore lesedi FM siwelele a ke ntho e le nngwe siwelele ke molelo e jalo taba ena he jalo ka jeno tlabe re le siwelele re le masele re tshietsa siwelele papading eno ya bona le Mamelodi Sundowns e le Betway Premiership ho Betway ka nnete a gore ntwe ke bonang ka nnete ke bonang ntwe tata ke bonang ntwe kotsi ke bonang ntwe bi maholo wa tsabeha eh wa tla le go bia holo ka nnete ka mona ka a Betway a Premiership go go bia holo ka mona ka ka lokong ka mona hey hey hey hey hey hey hey ke ne ke shebile papadi yane le mona ta holo ya harabeke a mane me leng gore makhosi le masandawana ao banna papadi e monate aholo papadi e monate aholo ke ne ke e shebile ka nnete eno ke natefetso aholo fela hlathile le ke sa tsebe e ne le papadi e leng gore ka nnete e ne le sold out ho ne ho tletse tswete ba barati ba papadi ya bolo ba re bona ena papadi ha e lekela hore ke re fete ho hang re batla go e shebella ha re batla ho qoqelwa ha re batla ho jwetsa ho bata fela ke o bjetsa barati ba bolo bona bana ba ile ka bongata ba lo boha eo papadi e leng gore e ne le monata holo ya makhosi le Mamelodi Sundowns e ne ba pala ka mane ka kalabraro ne le kalabraro papadi eno e le papadi le monata holo e leng gore makhosi ba la ba kora ntlha ya pele mme he Sundowns ya kgutla ka ntlha bobedi go le thata o le bima o nyolosetsa hai ne ke shebile eno ka nnete ai papadi monate ba papadi e monate jale di mmalwa fela dipapadi tse e leng gore di se di setse ga jale tjena di mmalwanyana fela dipapadi tse e leng gore di setse ka mona ka PSL ke tlo fa tsona fela gorena e be ke difeng tse e leng gore tse di setse di tlo bapala tsa PSL ke tlo fa gorena Mamelodi Sundowns e setse ka tse kae Orlando Pirates e setse ka tse kae Kaizer Chiefs e setse ka tse kae ke tlo fa tsona gorena ke difeng tse e leng gore di setse tse e leng gore di lokela kore di tle di bapale e be ba PSL e fedile re bona rona ke ba feng ba e leng gore ba phamisa mohope wa tlholo e re tlo fa yona ka jeno ka kone ka lesedi FM ya Betway Premiership re tlo fa Maruma Gallants le Richards Bay re tlo fa yona yeno he mme yona e tlo gasebolo ke sebodi se setšha kone go lesedi FM yena ke Pule Lieu ke re e leng gore o tlo re fa papadi eno ka jeno Pule Lieu ra o amogela go lesedi FM o teng ka jeno Pule Lieu ao banna we ke mongwe ba tlhankana ba e leng gore ke la nna ka matha le yena gagolo kgasong sealemoyeng ga ntse re le ka mane ka communityng ka mane e kebile mmogo le yena ka mane ka mosupatsela botshabelo Pule Lieu ka mmona kae ka sa le motheo FM fela nna se ke ile se ke le lesedi o teng ka jeno he Pule Lieu kgetlhela pele he a gasa papadi ya bolo kwano go lesedi FM ka jeno ga nako e le gora ya boraro e tsa fela bonnete bora ga o fetwe a Pule Lieu ao ngwaneso banna rao amogela kwano go lesedi FM o tsamatsama le mokwetlisi morena Ramorebodi o theowa ka mane ka Dr Molemela Stadium yes ka jeno Maruma Gallants le Richard Bay a thio sane ka sontaga papadi e leng gore gape re tlo fana kwano go lesedi FM e bapalelang ka mane ka Peter Mokaba Stadium ke sekukuni United le Kaizer Chiefs
ametsotso ile e mashema mararo ka morago ra ya bohlano thapama ke ne ba pedi leng gore re tla ofa yana eno he ho sane le sadi FM ke molelo wa rata wa lelwa ha ne re thobele tsona aki tse ha metsotso ile ile shume le metso mihlano pele re wa tla go ra ya le shume le botsole mo you ho putsa ka

0: our social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA. Springs, Toropo ya Lebatuana Eguruleni. Lesedi FM, Lifumane Ahabu Nolo Likubula 88.3. Kapa downloader SABC Plus app. Yulelo.
1: Na konzata sehelo bupilung. Mwahau. Ikapa masijiswa maholo huwen. Hawalu ke lauto bana le matata di chelete ba kensa u latelwa. Kimu nka wena uli mung. Khodi seha. Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshe di forum SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke. Hari khogo di thoha di kalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng Zeratwa nomore ya le shomele motho o le mong.

0: moradua wa ka we a go mete hle moradua mba era pina wa me metse ga ntle nkile mmino wa sesotho wa o kopanya le wa masulu ke ba sotho le masulu para ke mascariana eh mascariana ke koriana le maskandi para ke mascariana bona tabo kala ke le sari fm ke di tsipe lr ai wa tla monnati
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma afrika borwa ho boloka beng ka ona ka sireletse dilemo tse fetang 30 ere ro pepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Eraki Mahu, Sammy K, li MSA, bayo watla banate bare namangeke, munatu mukalo. Eriki bitse male, kamukaba, li comes a heavy point. Bari pula di tila. Kizera tuang, sali seri FM, General Samaya.

0: molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.
1: Hi, auti ya strata, ke ntse ko mametse ke le ka mona ka tuma ole Paris, ho na le moyanyana o podipodileng, empa ka baka la hore ko mametse, ke futhumetse fuu, mulebo ntumeng ka tuma ole Paris, bye!
2: Hi, abdi vele, ke sebone ya ranono velkomo mona ke o mametse ke chumula 89.4, hari ya horong ya bararu de editanko.
3: 88.4 vedi ke le qhubu ke le ka mana ka box ba kolo misa ke mama fuku matela na pengi bo thabithe makhona le mona ntengi veli ya re tlo tlo kon tana le tsa redi
4: ai dumela veli le ka veli veli a ko mametse le gato laka ko mametse hantle ka 90.3 ke le ka mona ka mazolo ke mapatata le tsa redi yo ho podile hey veli hle ai wa bata man mari ntso ke na le wena wena o etsa mofuthu bona veli letsa radio thank you
5: a mo bolobolo a mo bodisto a ngwana mme e ngwana mme ga ga mbido monate ngwana mme ngwana mme pina yo ya botsilo ai ngwana mme khona a ngwana mme 87.7 ngwana mme ke le hlono no ka ratanda ke tewe izo vulitso thank you
6: hi do me bolisto a kiastra ta ai pojile ka tsebe ke le ka mona ka mafahlane ntwe le ke nna tumisho prof tsotezi qhubekela 89.2
7: hi veli mvololo ke la usuku ka di smart senko mametse ka 80.94 e shipina yo ke tang we letsa
8: hi veli yo mametse ka ke le ka jimisteni ka le qhubula 88.4 mama simukanyane bele ke kopa go pela dineo nkatlo le ke newe nkatlo bana ba ka kopisi ba kopela ke mama simukanyane ke le bo abeli
9: hallo mbololo mbololo utia strata wa le de shi ka mona ga botshabelo go ntse go jile ka tsebe le bomotho ma utheke thoseng le bo le bona ke zenzile le tsietse go jile ka tsebe ntate wa ka mona khwela o tia strada kana luwena go tshwere monate papa mane
0: ke tika le bao ba rata rona ka letsa mahlono ra le tsatsi la haola tswa
10: happy birthday to you
0: le nna ne o na re ka o fela le feli molo Autia Strada.
11: Mama di usole jwalo ke manya holanga jenero re ya bi tani matsupa na gwa ne ba hetse tla o tsibisa re metse tsoma shume ama be da metse seletse a pele wa tla hora ya pele le said ya firm wa tla tsipina mana tika jeno DJ clock a bitch in back but I remember you kiru tsuma 086-000-3084-079-758-5066 Mamadi ntumele jolo molaetsa wa khatiso ke bua jolo ka voice note ya how more ke nomoro ya WhatsApp ya lesedi ha rutwe mvolisto ke manya holang lesedi ele
12: hey
11: hey chapo wrong abuti
12: mabona na kwambi la kwenti mwa tibi re ke tena hona ka mwa tika mali o ti motho ya hola letsa tsimena na ka dino yena ke tsantsi so tsiba yena he na ka ka mwa tibi se mari school wa hola letsa tsina ka tibi mo ba lo hola shaga sa ka bana ke tse o mo tsiba ka tse mwa mali le masaba ta mkhanidi ke a tshepa ka go tse ha mo nna ke la ke kwalepe wa barata ke le bile haholo wena teacher boy tse ke na le wena se ga mensina
11: hey tata le se dia family
13: mabodi bodi
11: shapo jonga buti
13: a o shapo mabodi bodi she mbolo mbolo ka mramma e ke tsebele so ya le se dia fa mo spara ka yani are o to sa ke a o simpoi
11: a ga ba tso hey hey spara
13: tsaga la mabodi bodi bodi tsaga to e se kana kwa tsane hey,
11: ke ba tsuba ho
13: la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la. Ke ba tsuba ho la
11: he wa ntsosa bale kana go e mo nna ke mang ya go abetseng sport he shapu jaga
13: shapu mo ba le bani
11: he mna he we ye ye ye ha tadi nyansa ona le botho ya go abetseng le sedi fm ke mang ya go langa jeno ba be di tumela
14: au tshrata o pitse
11: a ke ya pela kwa ne so pesant le ntate
14: ah ke monate o tshaka ka mokgabela go re ke re happy birthday o mo sebetse mo le nna ke nthabeleng selemena selemela o ka mana ka blue fountain rocklet ke re a gole na go kopela jalo ke fuse ma phaka ka mana ka boss town thank you tshaka
11: a shapo ke tsona o tshaka le sedia family ha mana dim ne o pitse ha
15: Oh,
11: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
15: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
11: on, come on, come on, come
15: on, come on, come on, come
11: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
15: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
11: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
13: Eh,
11: lo ga
13: bolisto.
11: A
13: shapo
11: jo ntate. Eh, go tsi
13: ntate.
11: Ei tata. Ke ntate bo ga mo te tsone ka la
13: Thank you,
11: my God. Hey, Tada. Let's say your family, Melan. Let's say your family.
13: Good morning, it's a good morning.
11: I'm not a good morning.
13: Excellent. Tada. Ula. Bako to kuwe. What's the name of Bronzy? One of the

0: Volimvoli mvololo mvololo uthe strata. Hai du me radio haile koriana ntate man. Sebeletso nye kholo ya lesedi FM. Ha ntate bona o tsoreta tolo ha mogasi. Bloomtown ke o mametse ke na le my one and only ntate matsiriso a magema ntate bona o ngopotsa e so hlahlolwane. London. Bye.
1: Mvololo Unsa mna tim mvololo ke ke me ka mona ka motse kwa bohlokong Bethlehem mo tanking jaji.

0: Awana wa tla hamana di wa gologwe motho. Bona ke bua jolo ka phoka mo mamedi a tla pine mana tole seri ya fa mara maleta thojane. Ya wa tla mana di goriana stumo. Sama tse gabdi paila. Are mewa ka utlwile sidimo thabana tsa malesanere ba re roma rona. Mona ho le seri ya fa mamedi ba renka ba re be hantle mo puana horra ke ya pele. Tsebeletso ke le sedu SABC. Tsena tsa hora ya pele ditaba. Re tlo di balwa jalo ke sibuhudi dienwane moyeti. Empa pele dienwana re balla tsona o re fa ditlhotsa tsa tsona.
1: O kopana le batho ba na le hunter virus o susumeditse company ya naha ya maeto a difofane ho fana ka keletso ho tse dintsa ditlhotsa yona. Ho lebeletswe le qhubu la mahatsela o haula le dikarolo tsa Western Cape hosane. Re tla lokola mashaba di papadi le boemo ba le hodimo mamela ditabatsana ka botlalo di latela hang ka moramona.

0: ditaba tseno tsa ho raya bobedi di fella mona ho ka boela tomela ho memela tseding hape ha nako e tlabele ho raya bohlano mokgahlelo ka ho qetela wa reka ho fela le mbololo
1: Harle bo weta roja harle bo e rabosana madie he orbe hantle ho etseletse metsotso let's go to kamara horena ya bo be di harle bo ngwa na me au da roja god man la le salamadu mama di dumela hle re mogatlhelong o qetela ka nnete o bua nnete a da roja wa lena la re ka ofela ke mogatlhelo wa boraro wa lena la re ka ofela dumela ngwa na me o tenge DJ my DJ ya DJ boost ka hashtag re ka ofela mix o tlo tla re tswakela tsona mama di papa di teng ka jeno tshebeletso ena ya lesedi horenyane ya boraro re tlo hasetsa babadi ya Betway Premiership e bakeng sa Marumo Gallants e tla be kolokotshana jwalo le Richards Bay ka mana ka Dr. Molemela Stadium ngwana mme Pule Liewa a tsama le mokwetlise morena Ramorebodi ba tla o neletsa papadi eo banna Pule Pule Pule Liewa a banna ke selabotjha ngwana mme re a wamoela Pules mona ha ela beng ho lesedi ya FM
2: Swizzy
1: mona ke nka jola Snoopy Dogg o tsama jolo le Swizz Beats

0: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Botho pshaela ha ba le whisky fela fela ba iketeka boloka ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka $349.99 le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey ka $249.99 keteka World Whiskey Day le Shoprite Liquor Shop di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May ha ho rekisetswa ka tsa so dilemo tse 18.

mamedi ke shabile malaetsa wa mo mamedi mona ho WhatsApp re mvololo o re sia khala tikiti qala ka bokae ke re mona mme o tlwa mana ho 350 ka la ina bine e tshisang ena jwalo mo mamedi ho tla ka ticket bro ka di 27 sa June ka mona ka Sun City re re sia khala di ale moya tsa lo khotla la ga so la Africa boroka o fela ditlabe di le teng le Sadia FM Ukozi FM Mhlobo wena na motsweding FM gore ka ofela tsena tse buang le lemela kwano la pay Africa ke tsona ditaba hemo mamedi ke le bua hle ba nna ke bona le melaetsa ntse ke na mona le qhepeng la le Sadia FM mo Facebook le fu modiane a re mvololo ntse go mametsa mona tjwang ke mona atlokolene ntsa re bone

Yeah. Anna hobi mabe ho tla ba le tshwantsiso. Ang fela ka marita ba tsa hore ba tselela. E bi zo tla mpo. Yeah. Three sundowns and not as well eleo tana o neletse. E mo tsho mrati wa rona ntho di zama tsa majwang. Re tsena ho sane ho reng ya bra ro ke le buile. Mabe di hore ra ke ba tselela. Tshebeletsona ke mantlha le sedi FM ho SABC. Roger Rabosana Madie he ke malume o balla ditaba.

0: Re di phethela ka o lekole temperature bakeng sa bosiu ba kajeno le o sa noseng re qala ka province ya Gauteng, Pretoria di tlaba pakeng tsa 17 le 24, Johannesburg di be pakeng tsa 4 le 21, Hafrenageng di tlaba pakeng tsa 5 le 22, Mpumalanga Mbombela di tlaba pakeng tsa 10 le 30, Emelo di be pakeng tsa 9 le 23, ha Emalahleni di tlaba pakeng tsa 10 le 22, Limpopo Polokwane di tlaba pakeng tsa 11 le 26, Haphalaborwa di tlaba pakeng tsa 14 le 30, Northwest Klerksdorp di tlaba pakeng tsa 7 le 22, Potchefstroom le teng di pakeng tsa 7 le 22, Hamahikeng di tlaba pakeng tsa 8 le 22, Free State Bloemfontein di tlaba pakeng tsa 6 le 18, Welkom di pakeng tsa 7 le 21, Bethlehem di tlaba pakeng tsa 3 le 19, Northern Cape Upington di tlaba pakeng tsa 10 le 15, Kimberley di be pakeng tsa 7 le 18, Western Cape, Cape Town di tlaba pakeng tsa 12 le 14, Riversdale di be pakeng tsa 11 le 16, ha George di tlaba pakeng tsa 12 le 15, Eastern Cape, Gqeberha di tlaba pakeng tsa 11 le 20, Makhanda di be pakeng tsa 9 le 20, ha Kredok di tlaba pakeng tsa 5 le 19, KwaZulu-Natal, Durban di tlaba pakeng tsa 16 le 32, Richards Bay di pakeng tsa 16 le 31, Pietermaritzburg di tlaba pakeng tsa 7 le 29, ha Ladysmith di tlaba pakeng tsa 7 le 27. Ditaba tsena tsa rona ya bosupa mo temperature di fella mona, o ka boela atamela imamelela tse ding gape ha nako e tlabe le hora ya borobong. E motsho moratuwa o tswela pele ka merethetho.
1: Matsoho a sebeletsa metso, mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gaebana ka boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelo.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Botop Shaela, ha ba le whisky fela fela. Ba iketeka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whisky ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky ka $249.99. Keteka World Whisky Day le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekise sebaka sa dilemo tse 18.
2: Mamela Jazz.
3: Mamo katiti ya lewa ke nna tlokwe se hume kopana le nna sonta ha se
2: je sonta ha se simisisi
4: kwa kwa riri ya mino wa thaba kopana le nna tla be robile mona ke di lona ka no la ma sonta ha se nam noto e dulang a tsebeng tsamela maikutlo jazz le sedi fm
2: mo linti ke mo linti

0: sepono no ile ya kopana Afrika Borwa ya kopana Botswana le so thuna ha tso hle mabira tsebelo tswe ratwang re le mosema wa tlemela tsa ikene abara bana be sumunna le sedia family ya fitla ho hle mme re a thaba re a re a leboha a ke bone meri mphatswe be ri a mbono a le monna ella mona tikin tsiri pika ga di beile ka ntle mabakani ya tsabile Ismail wa le bakani ya re la sepono no di dipe di ntla Arma baga baga kwenzenja Ke u bone matsunye go jo mabote a ke le buile lo hlekwane so Black Mamba ke le bona tello champion wa le Sandawana a se fitlile sna napo ngwane se fitlile sna napo mama vupu matela motho a magua ne nkwana mogene are ba nna ga die monate ka mokgobelo je ba ba ditumela itse ke re ho ena ro re se ratolena le ile la re kopanya ga mmoho le ha re ka ruana pelo tsona di letsa tiana tsa ho kangwa mmoho ke ba khubua ga so tsena tiana pena go nye tlang ga ga tile morena e ba le moqebelo mo nate o hlonolo fetse nhla ke ya le bua e re tla tiana nana la toriso ho re nyela shume fela ho re nyela shume tsumedi o tlo matla fa le mo yeng hle a tia ke tlo kwa no ho re nye borobong ba lo di taba ke rabosana madie he ka bra mo ngwana ngwana le di sauce cute party time ke u sia matleng tsepa ho re ha re tiana na go nye tlang tla bontso ho rutse matleng Opula mohlodi o hlotse mme o tabile o hlola kana go tsohle o tswa honna a nkhono me ke motho ke re ya khaula ya kubai
1: what about what about
0: ngeke ka o sia o le mphuthe a trompis a fohlosa

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

Morumo Lesedi FM ke molelwa. Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM.

0: Suso skin. Ay. Asanda usethe umhlolo. Asanda usethe ubuhlolo nangwaniso. So empi aholo. Empi. Ah, la ithiba ka 74. Parece shebe mono. Ogo kiyo yata nto. Eshe ba go yata. A me ke le ntemo ke khotsofetse so skin ke khotsofetse o khotsofala. Ke nne re tsatsa ka maka thuka pelo ka mo ka mo.
1: Hello, hello, hello, Lady Soski. Hello, Kokonyana. Oh, Kokonyana, kumamisa mnatirwa. Kumamisa wa 88.0. Thea, kituutili lutando mabaso. Kumamisa Lady Soski. Ili nonga mtini mkweba le matiliso mfuke mbona. Nige imiza beke nina Soski. Kuhumu natifela kuhi. Unwari krepulele kamurona. Weza halampa kinza.
2: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Sonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Lesedi FM ke mole. Hey, mohwabo wa setso le puo ya Sesotho. Pretoria Tswane. Lesi fito ke lesedi FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app. Ke mole. Sala mo re tjomra. Ho petty time fail. Azakala ke mathe. Le Lenny Soski ho lesedi FM.
5: Sala mo re tjomra o kwa tshebeletseng ya ratwang a ya lesedi. Ba bodisha ba metso tso ke ba shume a mo bedi ana le ba semedi. Ho fireletse hora ya le shume. Ke le kung ke se DJ Ganyani atsamale Leila ba re talk to me. Go ka zingumalo Thibo. Talk zen about Jaifi sa ba re tsa dintho di hana ofela. Bala he papa di bidin pakeng sa Orlando Pirates le Magese FC e fetile jalo ele Orlando Magese FC Orlando Pirates di ntla di tharo me ho sa ne Kaizer Chiefs e tlase na odimo le tlase le sekukhune FC papa di ngetla bapala thapa mametsutsung e mashomo mararo ka mara hora e ya bohlano ho tse bapatsing ka tseno TS Galaxy la bapala le Chippa United tsa bapala ka dintla tsele kananga 1 le 1 Obit FC yesa lo dumela tlase le amazulu o tsaba phala kana to hono to marumo galants e ba palanka unwe unwe khatlo le tlhopa sa ne sa Richard Spay Golden Arrows le bolo kwa ne City le tsona le ba botse ka olekana bo le ba ka di ba petse ka olekana hle busung ka jeno e bile simbusi ba ka jeno e di tlhopa seng ga di ba petse ka olekana e Magesi FC la ha ole jalo he intse iko ka maqeba hobane Orlando Pirates e bula isitse di opapina aya ka ntla tse tharo ho lehe me Orlando Pirates se sa lotse ke papadi leng ke papadi se pedi fela ho tsena tsa DStv Premiership ha Mamelodi Sundowns e sa lotse ke papadi leng we me harabeke tsena ka labagaro Sundowns Mamelodi Sundowns le tsena dumela tla se hlopa sa Kaizer Chiefs le ha ole jwalo he re bone Jaden Adams a fumana garete e khubedu bane o la papadi sengwe ne mong ha bohloko mana mabapetsa hampe ke bua ka yena mdudu tshabalala wa tlopa sena sa Khaiza Chiefs ke ka hona he a shade na la fumana ka rete ena e khubedu pele ha re ntse re le beile le ihlo we so re bona hore na ho tla hle ho etsa hale eng di bopeding tso tle ho tlo ho se qadile mafelong ana beke ho tla beke nyane tla pele he beke ga tla nke beke ya ho qetela di bopeding sena sa DStv Premiership e le kinyana DStv beke nyane tla nge tla beke di ela di gala jwale ho bona ho ga metsinge ma shoma magaro ka mara ho ga ya le shoma re kena ho DJ Booth Mix Lady Adio Soul ke na re jaifi sang ke na re kenyang ho re nyale shobele motso le mong ke o thetho hang ka bona ka Force Loras ke international DJ sebeditse le batho ba tsana le bo chama music

me la pussy bola, chi c'è vuoi fela? Yeah! Ah! Se mi ah, è che buona! Che ho da sua moto, eh? Eh? Cos'è?

0: Tshebeletso le puo ya Sesotho.
1: Lenaneo ke la Diaroropa, le Ponto wa Selemo, ho Lesedi FM fela.

Amere se bere tsala sedi o tla ntetsetsa ho 0863003084. Metso se nyelo shebere be se mehlano pele re kena ho reng ya apele. Ma metse mogatlelo wa pilano mo natle nana le bitswang ka hore ke di a ropa nana le kena mokgbelo le sonta. Ho reng ya le shemere be se medi o le ba tshela ho reng ya bobedi. Ma shema mabedi le metse se le se metso so apele ho hora ya